0: Kajirana, Wajakusa, Mamburutia, Naina Be Machinata. Mamaua e Europa Pamela.
1: Musicalatinourbana.com.